0: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
1: Scusa,
0: auguri,
1: scusa, che cosa stai facendo?
0: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
1: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
0: E chi sono?
1: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
0: Sì.
1: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
0: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
1: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Mauro

0: Paolo Tonello, c'è l'80 Festival di domenica mattina che suona su Radio Company con un bel saluto ai nostri 80 amici sparsi all over the world e anche no. Salutiamo anche il nostro GM, il nostro Martino, la parte tecnica, e come sempre noi degli 80 pronti per questi 60 minuti da vivere insieme. Partiamo con Danny Sizwars e la sua Don't Look Any Further, questa è la versione originale. Sentiamo poi George Michael con I Want Your Sex e Prince, la bellissima Sign of the Time.
1: 80 Festival. Let's go.

0: Il folletto di Minneapolis, così chiamato Prisco Sign of the Time, George Michael con I Want Your Sex e Dennis Edwards, la bellissima Don't Look Any Further. Una piccola pausa, tra un po' torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta

0: c'è l'80 Festival che suona ancora. Buona estate a tutti e tante cose. Salutiamo anche gli amici che sono in partenza per le vacanze, insomma, so e sappiamo molto bene che in questi weekend ci sono i vari blocchi di partenza, ma anche qualche rientro purtroppo. In qualsiasi caso speriamo di essere una buona compagnia per voi. Ciao Mauro Tonello, l'80 Festival, ed ora Murray la sua Comancer e poi Dan Harrow, la bella Italo Disco con Mad Desire.
1: 80 Festival.

Dan Harrow, che sarà ospite in una puntata dell'80 Festival Live, precisamente a Suoni di Marca a Treviso, e vi aspetto, poi avrete tutte le informazioni necessarie. E abbiamo sentito anche Murray e la sua Comancello. In arrivo la Love Unlimited, della bellissima Love Steam, e Barry White, Live Music Play.

0: praticamente tutto in famiglia. Barry White eravamo al limite all'orchestra che seguiva appunto il grande mitico Barry White. Ancora pochi minuti di pausa e tra un po' torniamo con un pezzo potentissimo degli anni 70 che vi farà sicuramente ballare.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: questa Radio Company suona l'80 Festival con Mauro Tonello in questa domenica, in arrivo anche Rap Band, allora Electric Flying e il Culture Club con Boy George, Do You Really Wanna Harm Me?
1: 80 Festival.

In concerto in giro per l'Europa ma anche per gli States, Boy George, tra le cose credo abbia avuto un concerto, tenuto un concerto poco tempo fa in quel di Milano, e ora sentite con Do You Really Want to Hurt Me, il loro primo successo, la band dell'album mitico Crunch con Electric Flying. Nell'80 Festival c'è anche Tina Charles d'Argentina con I Love to Love, e gli ABBA, la mitica Dancing Queen.

0: Lo Yab con Dancing Queen e Tina Charles, la nostra graditissima ospite live un po' di anni fa nel nostro 80 Festival. Ci fermiamo troppo agli ultimi di 80 Festival di domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a GM, il nostro Martino, che ha mixato i successi marcati anni 80. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo questo pomeriggio verso sera con la botta da 90, ma ora c'è Stefano Ferrari e la sua Company Hit, subito dopo Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Xiaoqi.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
4: dalle 11 alle 13,
3: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
1: Spot.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri,
6: scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
5: Vabbè,
6: comunque,
5: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Company Versario.

0: ascoltati questa settimana su Radio Company.
1: Pronti a vivere un'ennesima domenica con due ore tra le 8 e le 10 con le canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Inizia qui la nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Buona domenica 26 di luglio 2026. Ben trovati da Stefano Ferrari, DJM in regia, pronto a suonare le canzoni che compongono la nostra chart, che oggi ci presenterà un ritorno in vetta, quindi una mezza nuova numero uno, si fa per dire, e quattro nuove entrate, due delle quali al di fuori della top 30 che ascolteremo, ricordo, nelle due ore sentiamo le prime 30, ma la classifica ne menziona 50, le trovate al nostro sito www.radiocompany.com. Cominciamo allora dalla prima nuova entrata di oggi, andiamo alla posizione numero 45, il primo ingresso è il nuovo singolo di Chris De Sarandi.

Si intitola Good Old Days, il singolo di Chris De Servandi, che è la prima nuova entrata di oggi alla posizione numero 45. Per la seconda dobbiamo andare alla 35. Sentiamo Madonna con il nuovo singolo Dance

0: Tyria, posizione 35, la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana. Noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo, ovviamente non muovetevi, ci ritroviamo qui tra poco per entrare nella posizione, nelle posizioni che ci competono, quindi andiamo nella top 30.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.

Sono i violini di J'adore. Nico Hens, Fabio De Magistris su Radio Company. Una produzione autoctona, come piace definirla a me, cioè di due colleghi, ed è sempre un piacere. Nico Hens e Fabio De Magistris. Allora, buona domenica ancora. Leggiamo il messaggio di Maura, che è arrivato prima e ci diceva: oggi si va a pranzo fuori con la mamma e la signora Mirella, che è una signora anziana e per me è come una nonna. Un bacio e ovviamente ti auguriamo un buon pranzo. Stavo parlando della doggy bag, cioè quando si va al ristorante e si ha un po' di timore a richiedere il contenitore, che poi si chiama doggy bag, per riportare a casa il cibo che comunque è pagato, che tu non sei riuscito a finire, no? Si diceva prima che in media ogni settimana noi sprechiamo di questo è un dato che riguarda il cibo in casa, però comunque rende l'idea, fa capire, 550 grammi, cioè quindi mezzo chilo di, diciamo, di noi sprechiamo a settimana, 2 chili al mese buttiamo via. Pensate un po', Allora vi ho chiesto se avete timore, se lo fate, non lo fate, che rapporto avete con questo aspetto qua. Messaggio arrivato, dice: ciao, noi quando andiamo al ristorante o pizzeria, quello che avanziamo chiediamo se possiamo portarlo a casa, anche perché poi lo buttano e ci dispiace buttare il cibo, soprattutto se è pagato. Ed eccolo qua, esatto, non dobbiamo aver paura. In giro per l'Europa, in giro per il mondo, questa usanza è normalità, sta arrivando anche da noi, però sono più i ristoranti che te lo propongono a volte, è difficile che noi lo facciamo, almeno questi sono, insomma, l'argomento, ecco, è così. E nonostante, cioè, il fatto che l'Italia ha questa caratteristica a proposito di cucina, che è la cucina del recupero, capito? Perché noi veramente cerchiamo di rimescolare le cose il giorno dopo per magari non so, fare la frittata, cosa c'è nel frigo, fai una minestra con le verdure avanzate, insomma, abbiamo questa mentalità, però siamo timorosi a richiedere la doggy bag quando andiamo al ristorante. Allora, io ricordo tempo fa anch'io avevo timore, ma non c'era un motivo. Adesso invece no, dico: vabbè, questo, insomma, l'ho pagato, è mio e mi spiace anche buttarlo via, magari me lo rimangio stasera o domani, che sia ancora buono, e chiedo il contenitore. Quindi anche voi chiedete il contenitore, la doggy bag, la richiedete al ristorante per riportarvi a casa il cibo che avete avanzato. 333 2688 688. Adesso arriva il vulcano di Francesca Michelin.

0: Company, le 10.30 della domenica mattina con Igor Pezzi. Stiamo parlando della doggy bag, cioè del fatto che voi quando andate al ristorante siete timorosi, o siamo timorosi, secondo questo articolo, nel chiedere un contenitore per riportare a casa il cibo. Sempre meno probabilmente, però insomma la tendenza è un po' questa. Sentiamo come
1: certo
0: la pensa.
1: Certo che sì, Igor, certo che sì che lo chiedo. Ma allora, siccome io ho i miei ristoranti abituali, loro di default mi danno la borsetta, la doggy bag, se avanzo qualcosa. Ma mi sembra una cosa normale, al di là del fatto che è cibo che paghi, però io odio buttare via il cibo, e quello sarebbe sicuramente andrebbe buttato via se lo lasciassi lì.
0: Sicuro, certo.
1: E quindi mi preparano proprio la borsetta con quello che ho avanzato, ma lo fanno con me, lo fanno con tutti i loro clienti, e ti assicuro che non sono ristoranti, sì, sono ristoranti di un certo livello, insomma, ecco,
0: di un
1: quindi
0: certo
1: voglio
0: livello.
1: Dire mi sembra una cosa giusta, ecco.
0: Bene, grazie della testimonianza, grazie. Poi siamo al prossimo
2: Radio Company. Allora, io direi una cosa: siccome a volte ci lamentiamo quanto costa il coperto, quanto costa una pizza, tutto ciò, però dopo vediamo che quando avanzi nel piatto, avanzi metà della pizza o metà della tagliata che viene buttato via. Allora è inutile che ci lamentiamo quanto costa il cibo giorno di oggi.
0: Vabbè, è vero, è costa, però se non ce la fai a mangiare, se non ce la fai a finire, che devi fare? Non è che c'è la possibilità, volendo, di portarsela a casa, certo. Io la chiedo sempre, la doggy bag, anche perché quando esco a mangiare con la mia compagna, lei mangia come un pulcino e io non mi posso sfasciare per due, ok? Non posso mangiare anche il suo. Quindi, visto che di solito sceglie sempre meglio di me, chiedo di portarlo via e ci faccio il pranzo il giorno dopo. Caro amico, non ti firmi, quindi non ti posso salutare. Mi succede anche con la pizza, che avanzo di proposito una fetta per la colazione. Ecco, il fatto di fare la colazione con la pizza, cioè Enrico, il giorno dopo con la pizza. Quanti fanno la colazione la mattina salata, a proposito? Potremmo parlare anche di questo, volendo, Potremmo parlare anche di questo. Allora, c'è spazio e tempo, perché rimarremo insieme fino alle ore 13. 3332688688, al ristorante chiedete la doggy bag per riportarvi a casa il cibo avanzato, oppure no? A tra poco.
3: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot! Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Company!

I Need a Saying con I'll Be One su Radio Company. Allora, sì, stavo leggendo un messaggio che è arrivato adesso al 3332-688-688. Ciao Igor, io la doggy bag l'ho vista usare pure in sign, Raffaella da Marostica. Stiamo parlando della doggy bag, cioè del fatto che se andate al ristorante avete questa usanza o meno di riportarvi a casa il cibo che non avete consumato, perché in fondo è sempre vostro il cibo, ricordiamocelo. Molti hanno questo timore, ma insomma. Allora, a proposito di vacanza, torna a essere un'esperienza da vivere insieme. Ecco, parliamo di vacanza, che in questa domenica mattina cresce il desiderio di partire con le persone giuste. Perché? Perché è un momento molto bello, molto, molto, diciamo anche intimo, e sempre di più la gente cerca delle vacanze con delle esperienze. Ok, quindi non tanto per andiamo alle Maldive per fare le Maldive, no, andiamo al mare con il classico appartamento, sì, ma anche no, cioè nel senso che comunque vogliono cercare un'esperienza, e diventa importante più del posto addirittura la compagnia. Quindi se si va in compagnia è fondamentale che ci sia la compagnia giusta. Questo è un pochettino quello che succede. Quindi dalla vacanza più bella che avete fatto, ecco, con chi eravate? La vacanza più bella che avete fatto nella vostra vita, con chi eravate? Io per esempio il 20 di agosto andrò a Londra con una coppia di amici, e ho scelto, cioè potevamo anche andare a Berlino, potevamo andare a Parigi, potevamo andare a Roma, potevamo andare a Milano, non era questo il problema, era il fatto di fare qualcosa insieme, perché con quelle persone io sto bene. È un pochettino andata così, e quindi andrò a Londra in questo caso. Invece voi, dov'è che siete stati? La vacanza più bella che avete fatto, e soprattutto con chi eravate? 3332 688 688, cioè

Alex Warren, Fever Dream su Radio Company. Buona domenica mattina da parte di Igor Pezzi e di Gianluca Pacini. Allora, la coppia che ritornerà il 31 di agosto, vogliamo ricordarlo, con le cose da Pezzi alle 8 della sera. Nel frattempo questa mattina ci stiamo divertendo con voi a chiedervi anche qual è stata la vostra vacanza più bella, ma con chi l'avete fatta, perché sempre di più la gente sta decidendo con chi andare in vacanza, è più importante del posto. Quindi mi ha fatto troppo ridere Alberto, che ti scrive da Treviso e dice: la vacanza più bella con mia suocera. E poi dice: ma come con la suocera? Con mia suocera. Perché al terzo giorno ha trovato un villaggio dove facevano yoga alle 6 del mattino, e quindi spariva fino a mezzogiorno. Mai avuto tanta faccia. Poi Monica da Padova dice: siamo partiti in 8 amici e siamo tornati in 7, tranquilli, l'ottavo non è che si è perso. Ha conosciuto una ragazza il primo giorno e per il resto della vacanza lo vedevamo soltanto quando passava o veniva a prendersi il caricabatterie. Però è stata una vacanza molto bella con gli amici giusti. Diego invece: ero con mia moglie e i nostri figli. Dopo 2 giorni abbiamo capito che la vera vacanza sarebbe stata lasciarli dai nonni. Però alla fine, insomma, abbiamo trovato un modo di far qualcosa fuori dalla nostra comfort zone, ma soprattutto in famiglia, quindi in questo caso è la famiglia. Infine da Rovigo c'è Lucia che dice: con il mio ex eravamo convinti di essere anime gemelle, al secondo giorno abbiamo litigato su come piegare l'ombrellone. Questo un pochettino, cioè tipo, cioè se tu vai e sull'ombrellone litighi, secondo me la coppia non è durata, finisco di leggere. Siamo rimasti insieme ancora 6 mesi, solo perché avevamo già pagato il residence. Va bene, stavo però chiedendo, Lucia, la vacanza più bella che vi ricordate, perché avete scelto di andare con quelle persone. Qual era allora? Ditecelo al 3332 688 688. Holly Horses con She's a

0: She's a sister, Holiday Horses su Radio Company. Lo spazio ancora per due messaggi a proposito delle vacanze e con chi le avete fatte, quelle belle, perché si sceglie sempre la gente, sempre, o meglio, gli amici per andare in vacanza, più che altro piuttosto che il posto. Allora, Elena da Chioggia dice: con i miei genitori, mio padre aveva portato talmente tante valigie che sembrava stessimo traslocando. Dentro c'era anche una mocca per il caffè di riserva, non si sa mai, diceva lui. E poi infine Stefano da Conegliano: con tre amici inseparabili eravamo convinti di fare tutte le escursioni. Abbiamo passato una settimana a dire: domani ci alziamo presto, domani ci alziamo presto. Il giorno dopo erano sempre le 11 quando aprivamo gli occhi. Quindi l'unica cosa, diciamo, allenata era la pazienza della proprietaria dell'appartamento. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Radio Company e siamo arrivati alle ore 11. Ah, e c'è la messa delle 11. La domenica mattina è così, ragazzi, c'è proprio da fare. Sono le 11.02.
1: Radio Company Time.
0: Molto bello.

0: Say Right, Nelly Furtado, le 11.08 di questa domenica mattina, quasi pranzo ormai, con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini. Ancora un buongiorno a tutti, chi si è appena svegliato, chi magari si è appena sintonizzato con noi. Parliamo di vacanze, ma in un modo, diciamo, nel senso un po' più informativo, ecco, perché c'è il mare e vabbè, questa è la meta, diciamo, classica, che ancora l'immaginario classico dell'estate, c'è il mare come vacanza. Però sta crescendo molto anche la montagna, sta crescendo molto anche il lago, attenzione però, c'è anche la pianura. Quindi la mia domanda sarà: dov'è che avete scelto di andare in vacanza? O cosa preferite? Il mare, la montagna, la pianura o il lago? 3332 688 688. Parleremo di questo tra poco, ok? Perché insomma i dati arrivano dal Ministero del Turismo e anche dal Tuning Club Italiano. Addirittura l'Italia rappresenta ancora una delle mete più gettonate anche per gli stranieri. Ci sono c'è un aumento del 26% rispetto all'anno scorso a livello di prenotazioni e di viaggi, cioè di gente che arriva dall'estero per passare le vacanze in Italia. Ma d'altronde è il paese più bello del mondo, a noi ci dispiace per gli altri, ma è così. Tra pochissimo parleremo di cosa succede al mare, di cosa succede in montagna, di cosa succede al lago e di cosa succede in pianura.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Salanti con Good Old Days su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Noi preferiamo il mare, Gaia ed Emma. Buongiorno Company, per me il mare a vita. Io e mio marito amiamo il mare. Forse siamo cresciuti lì. Forse perché siamo cresciuti lì. Elida e Ilirda da Conegliano. Che bei nomi però. Molto strani anche, molto belli. No, stiamo parlando non solo di vacanze, ma anche un po' di turismo, perché ci sono questi dati molto belli per il nostro paese: 26% di crescita per quanto riguarda il boom, insomma, delle prenotazioni che arrivano anche dall'estero. No, nello scenario immaginario, chiaramente c'è sempre il mare, ok? Cioè l'estate è mare, mare, spiaggia, cocktail, eccetera, eccetera. Vero, molto bello, perché insomma il mare ha sempre il suo fascino, c'è l'aperitivo, il tramonto, poi insomma ci sono varie attività da poter fare, c'è l'aria marina che ti fa bene, insomma, ci sono tantissime cose. Ma attenzione però, perché sta crescendo molto anche la montagna e molti la stanno preferendo al mare. In montagna non è che vai soltanto a fare le camminate e basta, o a rilassarti per ascoltare il silenzio. Tanti cercano dei centri benessere in montagna, degli sport che si possono fare. C'è il trekking, c'è la bici, insomma ci sono le escursioni poi. E quindi cercano anche, oltre a cercare il buon cibo, si cerca questo, e quindi la montagna sta crescendo. Attenzione, io non pensavo, ma sta arrivando anche il lago. Quindi c'è il boom del lago. Secondo sempre il Ministero del Turismo, le località diciamo vicine, o meglio quelle che sono proprio sui laghi, stanno registrando dei numeri molto molto importanti a livello di turismo. E sto parlando del lago di Garda, il lago di Como, il lago Maggiore, il lago di Iseo, i principali laghi insomma che abbiamo noi qua in Italia. E molta gente sta cercando di andare anche verso il lago, dove ci sono anche qua sport, paesaggi. Il mix è perfetto in questo caso. Ci sono gli sport acquatici, ci sono i borghi rurali anche qua, ristoranti, eccetera, eccetera. E c'è comunque anche lì una temperatura più mite rispetto alla città. Ma attenzione, colpo di scena, c'è un quarto settore, il settore della pianura.

0: Holsten House, Jubal su Company. Parliamo ancora dei numeri, del numero 3.
1: Il numero 3 ci accompagna da millenni ormai, da sempre. Il genio e i tre desideri. Ecco, ma perché proprio il 3? E uno degli esempi più conosciuti è quello del genio della lampada, per esempio, no? Nelle favole il protagonista non riceve un desiderio soltanto e nemmeno 100, ne riceve 3 di possibilità. Che ne so, per esempio, vi faccio un altro esempio. L'ho perso. Ecco, nella mitologia, le tre moire che decidevano il destino degli uomini, le tre grazie, simbolo di bellezza, creatività e gioia. Cebero, il cane degli inferi, che con le tre teste. E poi anche nella vita quotidiana, se ci pensiamo bene, passato, presente e futuro. Un attimo. Nascita, vita e morte, corpo, mente e spirito, ieri, oggi e domani. Quindi il numero 3 è sempre ricorrente, il nostro cervello lo ama in maniera particolare. Sì, chi c'è?
2: I tre panettoni, le tre Marie.
1: Le tre Marie. Secondo me anche tre viso, alla fine è collegato al numero 3. Quindi alla fine, insomma, c'è sempre. Quando si usano due termini, creare un contrasto, il bianco e il nero, per esempio, no? Quando poi i termini cominciano a essere 3, 4, 5, diventa difficile memorizzarli. Anche a livello spirituale, lo stavo per dire, è arrivato un messaggio, quindi siete prontissimi, state sul pezzo, bravi. A livello spirituale e religioso c'è Padre, Figlio e lo Spirito Santo. E sono sempre tre elementi.
2: Bravo, Andrea!
1: Bene. Esatto, esatto. Bene,

0: Me. C'è Andrea che ci scrive: anche nei testi di solito c'è il numero 3, c'è l'introduzione, c'è il corpo e c'è la conclusione. Il numero 3 ci accompagna. Sentiamo anche un audio.
1: Scusa Igor, ma la Trinità dove la vogliamo mettere?
0: Sono sempre in tre. Sono sempre in tre, c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, lo si diceva prima. Cicchi invece i tre desideri: perdere 3 kg, trovare 3 milioni di euro e avere 3 settimane di vacanza. Insomma, Laura, provaci, magari non si sa mai. Le mie tre parole invece in questo momento sono caffè, ferie, silenzio. Tre parole: bicicletta, montagna, polenta. Io sono semplice. Ciao Gianni. Allora, le prime tre parole che vi vengono in mente, le prime tre cose che vi vengono in mente, i primi tre concetti che vi passano per il cervello, diteceli al 3332688688. A tra poco.
2: Comunicando ritorna tra pochi minuti.

Ancora una buona domenica, una ventina di minuti insomma insieme fino alle 13 con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi e ovviamente anche con voi, perché stiamo parlando del numero 3 e io vi ho chiesto al 333-2688-688 di mandarci le prime tre cose che vi vengono in mente. Il 3 è il numero più ricorrente nella nostra vita, nella nostra cultura, nella nostra umanità, ci accompagna da anni e anni e anni, tante cose sono strutturate su 3 cose, scusate il gioco di parole, anche diciamo l'argomento, c'è cioè l'introduzione, prima Andrea ci ha scritto, c'è cioè l'introduzione, c'è cioè lo sviluppo, c'è cioè la conclusione, ecco, ho fatto un esempio, la Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, eccetera, eccetera. Allora, 3 parole, famiglia, animali e casa, Valentina da Milano. 3 desideri, invece Giorgio da Abano Terme, vincere il Superenalotto, mangiare senza ingrassare e dormire senza svegliarmi per andare in bagno. Anche questo potrebbe essere un desiderio. 3 desideri invece per Monica, che gli scrive da Sandra di Piave. Una vacanza lunga, un po' di soldi e una domestica che io, che non sia io chiaramente. Poi barbecue, amici, estate, non ho bisogno di grandi cose. Ciao Alberto. 3 frasi, ama, ridi, vivi, perché alla fine quando guardiamo indietro non ricordiamo quanto abbiamo lavorato e quante cose abbiamo comprato, scoperto, fatto, insomma è vero anche questo, è vero anche questo. Benissimo, benissimo. C'era un disco una volta, vero, di Valeria Rossi, dammi 3 parole, sì. Vedi che ti ritorna solo il cuore amore, insomma. Arriva il DJ Goya con me.

Detto me su Company, ma lo sapete perché i rumori di sera, di notte diventano più paurosi? Fanno più, cioè un rumore di notte ovviamente dice oh, che cosa succede, no? Segnale d'allarme, capito? O come dicono quelli più giovani, un red flag, no? Se è bandiera rossa, quindi segnale di allarme. E, è molto semplice, innanzitutto il cervello è più concentrato, nel senso che non ha delle distrazioni, ci sono meno rumori, è tutto più tranquillo e calmo, quindi un rumore lo sente, lo percepisce subito. Ma perché ci fa paura? È un qualcosa che noi abbiamo ereditato, fa parte dei nostri geni, i nostri antenati di notte dovevano stare svegli per cacciare, per non essere cacciati a loro, a magari l'arrivo di qualche animale, che ne so. E quindi questo discorso del buio, e poi il buio aiuta, cioè il buio è comunque inquietante, cioè, cosa sta per accadere, non so, l'ignoto, no? fa un po' mistero, fa un po' paura. Ecco il motivo per il quale i rumori di notte fanno più paura, basta lo scricchiolio, che ne so, di qualche mobile per esempio, del legno che si assesta, il gatto che fa cadere qualcosa, fa subito oh mamma mia, che succede, sono dei ladri, aiuto. E molti non dormono per questa cosa. Ah, quant'era bella l'originale, ma anche nella versione di Fergie. Quando

0: Energy con quando questo company. C'è anche Carmine, dobbiamo salutare Carmine, perché caro Carmine, spero che tu sia anche all'ascolto, c'è un messaggio per te. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno, speriamo che questo giorno ti regali tutta la gioia che meriti, l'amicizia vera e merce rara, e tu sei una di quelle. Grazie per tutti i momenti condivisi e per la persona splendida che sei. Un grande abbraccio da parte di Elena e da parte di Michele e anche da parte nostra. Ciao Carmine, buona domenica. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Giorgia che ci ha scritto prima sul gioco delle tre, dei tre aspetti, i tre elementi e le tre cose. Lei dice tre figli, Rocco, Teresa, Maria, quindi ben venga. Mio marito dice vino, acqua, Campari. Giorgio e Michele, vi salutiamo, grazie. Ciao Gianluca, passa una buona domenica e una buona settimana. Ok, grazie a tutti, una buona domenica, vi abbraccio, vi voglio bene, mi raccomando, rimanete sempre qui su Radio Company. Ciao!
1: E io vado al mare!
0: 2 minuti alle 13.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Amici e amiche, ma buongiorno, ma che bello risentirci anche questa domenica, come ogni domenica. Io sono Giulia Pego, sta cominciando il

artisti francesi. Loro si sono trovati perché hanno una passione smisurata comune per Madonna, come biasimarli del resto. Il disco infatti che stiamo per ascoltare è una cover. Il brano originale è del 84, ma loro nel 2002 lo omaggiano così. Li ascoltiamo, Like a Virgin. Loro sono i Madhouse. Poi Tattoo con Not Gonna Get Us. E chiudiamo la prima traccia di oggi con Vasco Rossi

0: Porto Via, abbiamo ascoltato il remix nella prima traccia del Millennium Mix di oggi. Ci fermiamo qualche istante, ma ve lo ripeto, fino alle 14 c'è ancora tanta musica da ascoltare. A tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Energia 90. Enjoy this trip. Energia 90.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Ricominciamo subito, amici, nella nostra domenica insieme nel Millennium Mix, e lo facciamo restando in Italia. Il primo disco di questa tranche è un singolo di Sara Toscano, cantante e autrice giovanissima, brava, bella. Il brano che stiamo per ascoltare è il suo primissimo singolo, è stato presentato al Festival di Sanremo nel 2025 e forse è già uno dei suoi più grandi successi, si chiama Amarcord. Dopo invece Permesso Straordinario con Bailando, poi Merck & Cremont, Tananai e Marrakesh con Un Altro Mondo, a seguire David Guetta, Nio e Akon con Play Hard, e chiudiamo con The Dandy Warhols e Moose Tea con Horny as a Dandy.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: nostra prima mezz'ora insieme abbiamo ascoltato Dandy Warhols e Musti con Horny as a Dandy fino alle 14 a farci compagnia, quindi ancora mezz'oretta di musica di fronte a noi, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri.
3: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
2: Vabbè,
3: comunque,
2: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di

0: New Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, anzi vabbè ormai buon pomeriggio, fino alle 14 abbiamo tempo per farci compagnia. Lo facciamo cominciando con Elodie. Questo brano vede nei suoi retroscena dei grandissimi nomi, perché al testo c'è Elisa insieme anche a molti altri, alla produzione c'è Dardust, quindi tanta tanta roba. Mi fa molto sorridere perché questa canzone Elodie l'ha fatta uscire in 4 versioni diverse. Voi direte, una acustica, una pop, una rock. No, lei le ha chiamate erotica, magnetica, audace e galattica. Sempre sobria Elodie, grazie. Vediamo DJ Nick quale tra queste versioni avrà scelto per voi. Lei è Elodie appunto con Mi Ami Mi Odi. Subito dopo Cheyenne con Boom Boom, poi Benson Boone, Man In Me, a seguire Jennifer Lopez e Pitbull con Live It Up, e chiudiamo andando al 2000 con Ligabue, Sulla Mia Strada.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: successi del millennio.
1: Ancora una decina di minuti da passare insieme vuol dire che possiamo chiudere con l'ultima tranche di oggi. La cominciamo con un brano che è stato riproposto nel corso degli anni per 3 volte. L'originale fu scritto nel 1987 per Roy Orbison, poi Cyndi Lauper lo rese una grande hit nell'89 e infine la versione che ascoltiamo noi, quella del 2003 di Celine Dion. Il disco si chiama I Drove All Night. Subito dopo invece, in chiusura del nostro Millennium Mix, abbiamo Silvia Coleman con All Around the World.
0: Radio Company Millennium Mix.

0: Dal 2014 l'ultimo singolo del nostro Millennium Mix, lei era Silvia Colman con All Around the World. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio come sempre, ve lo ripeto ormai in buone mani perché DJ Nick resta con voi, il trio al completo invece, Giulie Pego, DJ Nick e Mauro Tonello torna nel Millennium Mix domenica prossima, sempre per la nostra oretta solita dalle 13 alle 14. Fate i bravi e buona domenica, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Come si dice in spagnolo?
5: Bocadillo.
4: E in francese?
5: Colation.
4: In portoghese?
5: Longi.
4: Cinese?
5: Ciao, ci.
4: Vabbè, se non si era capito, snack!
0: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
4: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
0: Dalle 11 alle 13.
4: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

0: on Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati a una nuova puntata di Un Sacco Belli, anzi l'edizione tutta spiaggia, ovvero Un Sacco Beach. Questo comunque è sempre il programma senza regole. Io sono sempre Daniele Belli, lui è sempre il DJ Nick, come sempre coadiuvato dal suo team.
3: How much is the fish?
4: Cosa ha detto?
1: Diciamo così, insomma, assieme a Scooter. E come in ogni puntata, ormai sta diventando praticamente il tormentone dell'estate, siamo pronti già a collegarci. Lo sapete che ci siamo inventati per quanto riguarda queste puntate molto molto estive, da dove trasmettiamo qua dal nostro Beach Club, questi collegamenti, perché abbiamo spedito in modalità quasi Pechino Express, quindi Un Sacco Belli Express, il nostro vino dei Daft Punk a girare tutta quanta l'Europa. Insomma, un viaggio molto lungo che è partito da Venezia, ma oggi dove sarà? Sentiamo, cerchiamo di capire, sentiamo il messaggio che ci ha mandato. Guarda, la musica, ho già capito più o meno dove siamo.

Ragazzi, anche questa puntata devo dire che non ci ha portato grandi informazioni, però comunque siamo a Barcellona, insomma, oltre alla famosa Sagrada Famiglia che è quasi praticamente è stata completata, sapete che quel cantiere lì dura da praticamente un secolo, poi insomma altri luoghi da andare a scoprire, le Ramblas, insomma ci sono veramente un sacco di posti molto molto belli. Barcellona merita assolutamente una visita, non con noi e nemmeno con l'omino di Daft Punk. Vabbè, dai, diamo spazio a un po' di musica, facciamo un po' di casino, sennò che bici club siamo. Con cosa partiamo? Everything Bad Girl Missing, bellissima la versione fatta un bel po' di anni fa da Todd Terry. Questo è proprio il remix, ma l'originale. Vai, Sandy.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.

canzone si chiama Bang My Head, lui è David Guetta, prima c'era anche Jack Jones, bravo produttore, bravo DJ, bello. Ti ricordi Jay Nick? L'abbiamo visto in un modo o nell'altro in maniera un po' rocambolesca. Allora, adesso attenzione, mi tieni fuori la cassettina, questa qua? Eh? Vabbè, questa. Ma non c'è neanche la data. Vabbè, C60 Vintage del DJ Nick, sentiamo cosa ha messo insieme.

per il momento della vecchia C60 di un po' di anni, però surfiamo tra un anno e l'altro qua. Marvin Gardens con My Body and Soul, Snap con iconissima Rhythm is a Dancer e poi il coro con la voce di Talisa, Because the Night. Questa è una cover però che è andata veramente molto molto forte in quel periodo là, proprio all'inizio degli anni 90. Tra poco torniamo sempre qua, Radio Company, Daniele Belli, DJ

0: company. Un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri.
3: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè,
3: comunque,
2: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

ci siamo ragazzi, momento, lo sapete ormai, vi siete abituati, momento classifica dei cartoni animati, posizione numero 8 di questa super chart che abbiamo fatto. In realtà non è una top 10 ma è una top 12 delle canzoni che ci avete più richiesto durante l'inverno dei cartoni animati. Li abbiamo messi tutti quanti insieme. Alla posizione numero 8 c'è quella petta magica che svolazza di qua e di là, di su e di giù. Sapete di chi sto parlando.

0: così vola, vola, vola, vola, vola l'ape Maya di Genic. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi. Finale assoluto per questa puntata. Godetevi l'estate da Daniele Belli, dal DJ Nick, da tutta quanta la nostra fantastica crew. Appuntamento alla prossima. Ricordatevi, scopriremo insomma in quale parte del mondo saremo finiti assieme a Lomino dei Daft Punk. Ma soprattutto continuerà anche la nostra classifica dei cartoni animati. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo. Bibi.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
6: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
7: Che fretta c'era!
6: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Company, la domenica d'estate. Spot.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Company. Il mixatone della Company, la domenica d'estate.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: Dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Compa.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.